0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sappi futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi.

0: paradiso agitare Coca-Cola con tutte le bollicine che poi vengono fuori. È un qualcosa che si faceva sempre quando eravamo piccini, non so se vi è mai capitato. 347 49 00 29, cari passeggeri, il numero per i vostri messaggi. Chiudiamo questa prima parte con Neck.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori.

0: ultime notizie.
1: A tutti una buona giornata e bentrovati all'ascolto. In Germania è stato ucciso il presunto attentatore del Pride di Berlino, Abdul Ballut, 21enne tedesco di origine libanese, con precedenti per radicalizzazione, è stato neutralizzato in uno scontro a fuoco con la polizia. Era un simpatizzante dell'ISIS, sembra si nascondesse in un capanno. Sabato sera, a bordo di un furgone, si era lanciato sulla folla causando un morto e 29 feriti. Avrebbe usato anche un machete, un'altra arma da taglio, per ferire i passanti. Fonti investigative parlano del fermo di un presunto complice, un cittadino iraniano che era a bordo del van. Andiamo negli Stati Uniti. Almeno 2 morti e 5 feriti in una sparatoria avvenuta a Seattle, nei pressi della torre Space Needle. La polizia ha avviato le indagini ed esorta la popolazione ad evitare la zona. In città nel fine settimana c'era stato un festival gastronomico con numerosi stand. Medio Oriente, dall'Iran arrivano segnali di apertura dopo che Teheran ha comunicato al Pakistan la disponibilità a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. L'esercito della Repubblica Islamica ha inoltre annunciato lo stop agli attacchi di rappresaglia dopo la sospensione dei raid americani. Secondo il New York Times, Donald Trump avrebbe frenato un'escalation militare anche per il rischio di esaurire le scorte dei missili. Intanto nello Yemen le forze governative hanno attaccato le postazioni dei ribelli Houthi alleati di Teheran. L'emergenza incendi, vasto rogo sulla litoranea tra Peschici e Vieste, sul Gargano. Le fiamme, a causa del forte vento, hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. I turisti sono stati fatti allontanare dalle spiagge con le barche della Guardia Costiera. Anche i villaggi turistici della zona sono stati evacuati. In Molise, al confine con la Puglia, sfollati una residenza per anziani e alcuni campeggi. Massima allerta in Sicilia e Sardegna. E anche in Europa non si ferma l'emergenza incendi, con centinaia di migliaia di persone evacuate tra Francia e Spagna e decine di migliaia di ettari distrutti dalle fiamme. Ammonta a circa 1 milione di euro la prima stima dei danni provocati dagli attacchi Notav al cantiere di Chiomonte della Torino-Lione. Verifiche ancora in corso per quantificare i danni complessivi e valutare i tempi necessari per rimuovere i detriti ripristinando le aree di lavoro. Intanto salgono a oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine e sono circa 450 le persone identificate, provenienti anche da Germania, Francia e Belgio, dopo gli scontri di sabato in Val di Susa. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, Lando Norris ha trionfato a Budapest nel Gran Premio d'Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico della McLaren, partito dalla pole, che ha preceduto Verstappen su Red Bull e il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. La Formula 1 ora si ferma per la pausa estiva e riprenderà a fine agosto in Olanda. Calcio, Andrea Pirlo potrebbe non essere il nuovo CT dell'Italia dopo il caso Russia e senza il suo arrivo Maldini e Leonardo potrebbero dimettersi. Restano ancora le alternative Conte e Mancini. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a tutti una buona giornata.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: Eccoci a bordo, partiamo con il treno delle otto. Per molti poi si tratta proprio di una settimana di preparazione alle vacanze, eh? Ce lo state anche scrivendo, quindi ce la faremo, su, via, piano piano. Intanto c'è Angelo Zella con noi questa mattina, tra poco parleremo di dieta mediterranea. Perché? Perché arriva dalla BBC un'accusa al nostro paese, lo faremo insieme ad un ospite.
0: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Partenope, Merche, Cremont con Serena Brancale e The Colors. Eccoci a bordo del treno delle 8. Cari passeggeri, parliamo di questo reportage fatto dalla BBC nel nostro paese. A quanto pare l'Italia ha tradito la dieta mediterranea e i bimbi italiani sono sempre più in sovrappeso. Questo per la BBC è colpa di pizza e pasta. Ecco, è un reportage che fa riflettere e anche discutere. Intanto ci sono fari accesi soprattutto su Ponticelli, il quartiere della periferia orientale di Napoli, che è stato indicato proprio da questa inchiesta della BBC come uno dei luoghi simbolo dell'emergenza obesità infantile in Italia. Ed è un dato che colpisce, perché se si parla della Campania, il riferimento ovviamente sa va san dire proprio al nostro sud, dove Ansel Keys studiò negli anni 50 le basi della dieta mediterranea, che poi è diventato un modello alimentare riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO in tutto il mondo. Che cosa sta succedendo? Ne vogliamo parlare questa mattina con il professor Giorgio Calabrese. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno mie care.
0: Professor Calabrese, ma che dobbiamo leggere?
1: No, il concetto di fondo è uno. Intanto riflettiamo su una cosa: hanno detto una verità quando hanno detto che in Italia solo il 10% ormai segue la dieta mediterranea. Perché? Perché i paesi anglosassoni, compresa la buona Inghilterra come l'America, ci hanno imposto l'idea che per dimagrire abbiamo bisogno di diete iperproteiche e chetogeniche, cioè ricche di proteine e di grassi e senza carboidrati. Posso ricordarvi che la pasta, la pizza, il pane sono carboidrati fondamentalmente? Allora, quello che loro stanno facendo è un discorso che non va nei confronti della dieta mediterranea, perché loro hanno fatto un assunto che mi ha stupito. Hanno detto: in Italia la dieta mediterranea non viene seguita, ma i ragazzi ingrassano perché mangiano soprattutto troppi carboidrati. Mettiamoci d'accordo. O voi ci dite che solo il 10% segue questa dieta, o voi ci dite che invece è il 90%, perché se uno mangia sempre pasta, pizza e pane vuol dire che segue la dieta mediterranea, perché queste fanno parte nella giusta quantità della dieta mediterranea. Invece loro cosa hanno fatto? Hanno fatto un discorso generico, perché alla fine volevano dire questo. In effetti non era neanche l'Italia, perché se noi facciamo la media, la nostra Campania, che è una regione meravigliosa con dei posti bellissimi e un mare meraviglioso, ha effettivamente una presenza nella propria alimentazione di maggiore quantità, non di sostanze, ma di maggiore quantità. È più facile riempirsi più di prodotti carboidratici che non di prodotti proteici. Cioè, i bambini campani forse non sono di quelli che mangiano tanta carne e tanto pesce, mangiano di più questo, e poi ci si muove poco. Allora, ecco, non bisogna fare un discorso dicendo il tipo di dieta fa ingrassare, oppure mangiate solo pasta e pizza. Non è vero. È il fatto che c'è uno stile di vita diverso, perché c'è una temperatura diversa da quella che può essere quella di Londra.
0: Quindi, professor Calabrese, diciamo che su questo incidono dei fattori sociali, economici, brava, e anche culturali, se vogliamo, no?
1: Brava. Ora, attenzione, abbiamo scoperto negli ultimi anni che Napoli è la città dove c'è maggiore turismo mondiale, perché è bellissima, perché ha gente affettuosa, perché le istituzioni cercano di accogliere bene i turisti, e i turisti vengono a Napoli non certo per mangiare tanta pasta, tanta pizza e tanta cosa, o vedere i bambini che mangiano questo. C'è un problema di stile di vita e di cultura. Ad esempio, molto importante secondo me è gestire nelle scuole le mense scolastiche che non siano solo riempitive dello stomaco, ma che siano nutrienti, e questo è interessante. Però ricordiamoci che anche i bambini inglesi sono molto obesi, e loro non lo dicono questo, e loro non fanno la dieta mediterranea.
0: Insomma, professor Calabrese, però a proposito di obesità, ecco, l'Italia ha recentemente riconosciuto proprio l'obesità come malattia cronica.
1: Certo.
0: E diciamo che spesso, ecco, bisogna partire, come dicevamo, dalle scuole, quindi è un fattore anche di educazione alimentare, perché poi ci sono molti bambini che, al di là della dieta mediterranea, che spesso ecco latita nelle famiglie per una questione di tempo, per una questione di conoscenze, si va ad alimenti ultraprocessati perché sono più veloci.
1: Certo. È molto importante quello che lei sta dicendo, perché è fondamentale capire, ad esempio io lavoro col Ministero della Salute e il Ministero dell'Agricoltura, con due ministri che sono attentissimi a questo tipo di meccanismo. Proprio recentemente, soprattutto col ministro Lollobrigida, parlavamo proprio di questo concetto di avere dei cibi che siano il più semplice possibile, dei cibi che siano il più naturale possibile. Però ricordiamoci sempre una cosa, che se noi mangiassimo sempre bene, ma non ci muovessimo nel senso sportivo, nel senso fisico, noi avremmo sempre il 50% di positività del mangiare bene, ma il 50% di negatività, perché non sprechiamo l'eccesso di calorie che noi poi possiamo introdurre. Quindi dobbiamo essere estremamente chiari, la dieta mediterranea è un modello mondiale. Noi abbiamo riconosciuto il concetto dell'obesità come unica nazione al mondo, che come malattia cronica, e noi dobbiamo stare attenti ai bambini che da piccoli già diventano obesi, ma diventano obesi perché, come lei diceva, la mamma e il papà spesso non hanno tutto il tempo per poter seguire, come si faceva una volta, che la mamma o la nonna erano sempre a casa e quindi si cucinava in un altro modo, quindi si comprano anche prodotti che sono, come dire, molto più compositi nei confronti di quello che dovrebbe essere il prodotto fisiologico del pane e marmellata, capisce? Quindi bisogna guardare con attenzione soprattutto alle istituzioni. Una volta si mangiava meglio a casa, ora abbiamo visto che si mangia meglio a scuola, quindi le scuole devono avere il dietologo, la dietista, il cuoco che si è preparato, e tutto questo ci comporta una preparazione per cui il bambino, la bambina poi ritorna a casa e sa che di aver mangiato in un certo modo e chiede ai genitori di mangiare come mangia a scuola.
0: Questo è un ottimo percorso, tra l'altro. Ecco, anche nonostante gli impegni, magari un pezzetto di pane con un pomodoro all'interno, un filo di olio, un po' di origano, potrebbe essere un'ottima colazione.
1: È la mia infanzia, lei sta raccontando la mia infanzia. Era questa, cioè quando la mia nonna mi faceva il discorso, nonna ho fame, certo. Faceva quello che sta dicendo lei. Oggi è molto più veloce, c'è anche un'industria, devo dire che l'industria italiana si è adeguata a noi dietologi che li abbiamo criticati all'inizio, e quindi hanno cercato di migliorare questa cosa. Siamo fra le industrie nel mondo più severe, però è chiaro che una cosa è la nonna che prende il pane, come dice lei, ci mette un po' di pomodoro anche secco, che ancora di più ti dà sensazione, e nel contempo ci mette un po' un filo d'olio extravergine d'oliva, e quello ti aiuta, piuttosto che prendere un prodotto che invece è già molto composito e quindi che ha dei problemi, diciamo, di metabolicità, ecco.
0: Certo. Professor Calabrese, allora noi la lasciamo alla sua giornata, poi approfondiremo il discorso dello sport, perché questo è unito anche ad una buona alimentazione. E però poi leggiamo oggi il reportage del Sole 24 Ore, l'indice di sportività divide l'Italia in due, al sud le strutture latitano, quindi ci sarebbe anche un lungo discorso da fare.
1: Sono al sud in questo momento a Villa Simius, sono del Cormoran, dove lavoriamo e siamo meravigliosamente, vediamo i ragazzi che giocano, i bambini che giocano, che vanno in mare, che nuotano, che fanno, e questa è una cosa che è fondamentale. D'estate si nuota, d'inverno magari si gioca a calcio, a tennis o a pallavolo, a basket, ma bisogna muoversi, e ci vogliono però anche le strutture, questo è fondamentale.
0: Professor Giorgio Calabrese, grazie di aver viaggiato con
1: grazie
0: noi, vi auguriamo una buona estate.
1: Buona estate anche a voi.
0: Grazie dunque al nostro ospite. Beh, è un lungo discorso che ci sarebbe da fare, però intanto solo nel citare un po' di pane con un po' di pomodoro, un filo d'olio, ragazzi, mi è venuto un languorino, a voi no?

0: domenica.
1: Saif, questa era la sua buona domenica qui su Radio Kiss Kiss Italia. Abbiamo parlato poco fa con il nostro ospite, il professor Giorgio Calabrese, del reportage della BBC che dice che l'Italia ha tradito la dieta mediterranea. Beh, in effetti ci sarebbero tante cose da dire, le abbiamo raccontate insieme al nostro ospite, e c'è anche il discorso dell'attività sportiva, e proprio oggi il Sole 24 Ore ha pubblicato l'indice di sportività nel nostro paese. Milano è al primo posto, perché ed è anche per la prima volta la provincia più sportiva d'Italia. Molto probabilmente ha influito il discorso delle Olimpiadi invernali, quindi c'è stato questo salto dovuto alla competizione che abbiamo visto qualche mese fa. Completano il podio Trento e Bolzano, e poi ci sono Belluno e Sondrio, protagoniste delle maggiori rimonte dell'anno. Insomma, andando a vedere le prime 40 posizioni, siamo al nord, ragazzi. Per trovare la prima città del sud, Napoli al 48esimo posto, subito dopo c'è Bari, e così via. Quindi il sud latita purtroppo per quanto riguarda sia l'attività sportiva, ma soprattutto per le strutture sportive.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Radio Kiss Kiss Italia, te le fa cantare.
8: Marco se n'è andato e non ritorna.

0: Rocco Hunt al treno delle 8, questa era 1000 vota ancora.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo agli inizi degli anni 80 e arriva una canzone che è molto suggestiva, molto evocativa, che diventa subito un grandissimo successo di Mango. La cantiamo insieme, si intitola Oro.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

L'ombra del gigante e siamo a metà del nostro viaggio di oggi. Buongiorno, benvenuti a bordo, cari passeggeri. A proposito di vacanze e di viaggi, ecco, siamo nella settimana che poi ci porterà al mese tra virgolette preferito dagli italiani per il relax. Molti sono costretti a scegliere proprio questo mese per farsi le proprie vacanze e c'è un'indagine di Confturismo, Confcommercio, che ha cercato di capire quali sono i movimenti degli italiani in questi mesi. Allora, ci sono 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso e quindi questo è un dato positivo, ma a colpire è soprattutto il cambiamento delle abitudini di viaggio degli italiani, perché a causa di budget sempre più rosicchiati dall'inflazione e dai vari aumenti del carburante, ovviamente c'è l'abitudine di fare vacanze spezzettate, quindi si preferiscono soggiorni più brevi e distribuiti nell'arco della stagione, per cui solo il 58% degli italiani farà periodi di vacanza separati, cioè 3 giorni, poi 4, poi altri 3, ecco, completando magari una settimana 10 giorni. Il 17% non farà nessun tipo di vacanza a causa delle condizioni economiche. 347 49 00 29. Ecco, voi siete tra questi? Fate ferie spezzettate? Non ne fate?

0: scattare una foto.
1: Amore, questa era Elisa. Vacanze spezzettate, vacanze invece per un periodo più breve, più lungo. Ecco, dove e in che modo avete organizzato il vostro relax se fate vacanze? 347 49 00 29.
2: Nietzsche che dice boh, Nietzsche che dice boh, boh, Nietzsche che dice boh.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura, due sparatorie negli Stati Uniti, la prima una festa non autorizzata nella contea di Santa Clara in California, dove si registrano un morto e 7 feriti. Quando la polizia è giunta sul posto dopo una segnalazione si è trovata di fronte a un fuggi-fuggi generale. Al momento non ci sono fermi. La seconda sparatoria è a Seattle, nello stato di Washington, nei piedi dell'iconica torre Space Needle, nei pressi della quale si svolgeva un festival gastronomico. Risultano 2 vittime e 5 feriti. La polizia sta cercando di risalire ai responsabili. Si è conclusa invece dopo meno di 24 ore la caccia all'attentatore del Gay Pride di Berlino. Abdul Ballur è stato scovato in un casolare alla periferia della capitale tedesca e ucciso dalle forze speciali dopo aver tentato di accoltellare un agente. Il 21enne di origine libanese era noto alle autorità come seguace dell'ISIS e fino a maggio era stato rinchiuso in un carcere minorile per reati comuni. Lanciandosi con un furgone sulla folla ha causato un morto e 29 feriti. Fermato anche un cittadino iraniano per possibile complicità nell'attentato. Medio Oriente, abbiamo più munizioni del necessario, Donald Trump rassicura dopo la fine degli attacchi all'Iran, smentendo il New York Times che aveva addebitato lo stop

alle esigue scorte di missili. Anche Teheran annuncia che la rappresaglia è finita e si dice disponibile a ripartire con i negoziati, mentre proseguono i colloqui tra la Repubblica Islamica e l'Oman per una ripresa in sicurezza del transito commerciale nello stretto di Hormuz, circostanza che rincuora i principali mercati asiatici tutti positivi e cala il prezzo del petrolio del 5%, WTI 83 dollari e Brent 86 dollari al barile. Ma i rialzi del greggio delle ultime due settimane sono inevitabilmente riverberati sui prezzi dei carburanti. In Italia il diesel ormai un po' dappertutto è sui 2,50 euro al litro. Governo lavora per calmierare i rincari, possibili due provvedimenti distinti, a cominciare dal ripristino delle accise mobili che dovrebbe far scendere subito i prezzi di 6-7 centesimi al litro. Atterraggio d'emergenza a Dublino per un Boeing 787 dell'American Airlines partito da Roma a Fiumicino e diretto a Filadelfia. La decisione del comandante dopo circa 3 ore di volo per i malesseri accusati da 6 membri dell'equipaggio, le cause ancora da chiarire. La compagnia aerea ha parlato di un odore sgradevole a bordo, anche un passeggero visitato dai medici. Lo sport, calcio, la politica non c'entra con le mie collaborazioni, così Andrea Pirlo via social esprime amarezza dopo le polemiche scaturite dalla sponsorizzazione per un'agenzia di scommesse russa legata al patron della sua attuale squadra, lo United FC di Dubai. L'impegno cesserà con la risoluzione del contratto, fanno sapere i legali del tecnico, ma il presidente federale Malagò vuole vederci chiaro prima di dare il via libera a Pirlo per la panchina della nazionale. Tornano in ballo i nomi di Mancini e Conte, con Maldini che si dice pronto a un passo indietro. Formula 1 in Ungheria, colpo di Lando Norris, il britannico della McLaren vince davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Mercedes di Antonelli che allunga in testa al mondiale. Solo rimpianti per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, rispettivamente quarta e quinta. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

Gaia con bossa nostra ha viaggiato a bordo del treno delle 8. Salutiamo Vincenzo a proposito di vacanze. Scrive: non faccio vacanze ad agosto da oltre 15 anni. Posso sicuramente ritenermi fortunato, non spezzo mai i miei 15 giorni a luglio. Donatella: noi dopo diversi anni di vacanze spezzettate finalmente faremo una vacanza di una settimana intera. E allora goditela, Donatella. Intanto sono vacanze relativamente vacanze, un po' tribolate per Malagò e lo staff tecnico della nazionale italiana, no ragazzi? Questa vicenda di Pirlo è diventata un caso. Perché? Perché sicuramente, ecco, non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. Perché? Perché tutte le pratiche dell'entourage di Pirlo e gli incontri in programma a Roma oggi sono stati interrotti, come saprete. Tutto è partito dal fatto che Pirlo è Global Ambassador di una società di scommesse russe, quindi una piattaforma russa di scommesse sportive, e quindi, viste le pressioni politiche, il presidente della FIGC Malagò non ha dato il via libera al momento a procedere. Quindi è una decisione che potrebbe portare alla fine prematura del lavoro di Pirlo, ma anche quella di Maldini e di Leonardo, che invece lo vorrebbero a tutti i costi. Che dire, se si parte con questi presupposti, ragazzi, vuol dire che il matrimonio non sa da fare.

Iannacci, questa era la sua stupida sfortuna. E alle 9:11 minuti noi continuiamo questo viaggio e, cari passeggeri, torna l'appuntamento con Freschi di Stampa, quindi restate a bordo, tra poco leggeremo insieme. Ora un successo di Paola Turci.

Sal Da Vinci su Radio Kiss Kiss Italia, ci trasferiamo in libreria e abbiamo scelto questa mattina due romanzi, il primo di Marco Franzoso, si intitola La madre del mare, e il secondo invece Delitto sul lago di Garda di Tom Hindle. Cominciamo da Marco Franzoso, lo scrittore veneziano. Scusate, cosa ci racconta? La storia di una famiglia lacerata da una ferita antica. C'è una madre che scompare all'improvviso, torna dopo 15 anni e torna dai figli. Quindi c'è la voglia di ricominciare, nonostante tutto. E alla fine c'è il mare, che dà il titolo al romanzo, che diventa non solo lo sfondo, ma proprio uno scenario metaforico che racconta ciò che accade quando ci sono delle situazioni particolari che si verificano. È proprio come le onde del mare, proprio come il mare che sa aspettare, così accade a questa famiglia che viene scombussolata da una serie di eventi. Ed è un racconto di donne, lo scrittore focalizza lo sguardo soprattutto su madre, figlia e nonna, e gli uomini restano sullo sfondo, a parte il figlio che è il protagonista e la voce narrante. Quindi Franzoso ci racconta di relazioni familiari, di rancori, di sensi di colpa, di quell'amore congelato. Ecco, non vi raccontiamo altro, ma è una storia molto intensa quella di Marco Franzoso. Il secondo invece, Tom Hindle, è uno scrittore da 500.000 copie con i suoi romanzi precedenti, e bisogna dire una cosa: se c'è un fatto, se c'è una cosa a cui scrittori e sceneggiatori non possono resistere, è proprio il fascino del nostro paese, e lo sappiamo dai film e dalle serie televisive che vengono ambientate in Italia. E così fa Tom Hindle, arriva sul lago di Garda per raccontare questa storia. Questa storia che è un'avventura dal sapore crime e che ancora una volta mette insieme il mondo dell'intrattenimento e diciamo la storia di una famiglia. Ecco, una famiglia molto ben in vista, c'è il matrimonio tra un rampollo inglese e una nota influencer italiana, tutto è pronto, scintillante, rutilante, insomma un'atmosfera molto bella. Se non che pochi giorni prima del matrimonio affiora un cadavere sulle acque del lago di Garda. Tutti saranno bloccati nel luogo in cui si svolgerà questo matrimonio, ed è appunto molto diciamo intrigante come scenografia, come storia e come modo in cui viene raccontata questa storia. E noi vi regaliamo entrambi i libri. Cosa dovete fare? Cominciare a chiamarci ora al 081 770 3030.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Architettura con la Pesce di Martino su Radio Kiskis Italia. Tra poco vi regaleremo i due romanzi di oggi, La madre del mare, Marco Franzoso, e Tom Hindle, Delitto sul lago di Garda, due romanzi legati dall'elemento che è l'acqua. 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiskis Italia.
0: Beh, l'acqua c'entra anche in questa canzone, anche se in senso metaforico. È la versione italiana di Don't Dream It's Over dei Crowded House. È la versione italiana di Antonello Venditti. Si intitola Alta Marea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Mario Venuti con la sua Crudele su Kiss Kiss Italia. E a questo punto andiamo di nuovo in libreria. Questa mattina regaliamo Delitto sul lago di Garda di Tom Hindle e La madre del mare di Marco Franzoso. Con noi c'è Marco. Per l'appunto, buongiorno.
1: Ciao Ida, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie di essere con noi. Ti sento in viaggio o no?
1: Sì, sono in macchina e mi sto spostando per andare al lavoro.
0: Ah, io pensavo vacanze. No.
1: No. Abbiamo già fatto una prima parentesi. Siamo stati in Sicilia e la prossima ad agosto, via.
0: Che
1: quindi
0: bello.
1: Ci siamo quasi.
0: Vabbè, sì, certo, siamo lì. E qual è la prossima meta, se possiamo saperlo?
1: La prossima, siccome io sono, diciamo, in zona Salento, quindi quale migliore occasione per viversi la propria terra?
0: Hai solo l'imbarazzo della scelta.
1: Esattamente.
0: E allora, Marco, a questo punto ti mancano i libri, vedi che ci pensiamo noi? Regaliamo.
1: Mille.
0: Ma figurati, questi due romanzi sono uniti dall'elemento dell'acqua. Uno è un mystery ed è appunto La madre del mare di Marco Franzoso, ma è un romanzo molto intenso su questa famiglia con tutti i suoi problemi, e insomma oggi sappiamo che ce ne sono varie di situazioni così. E poi il secondo invece è un thriller molto particolare, Le persone mentono, i fatti no. Ecco, poi capirai che a cosa si riferisce Tom Hindle. Li terrai per te, li leggerai tu?
1: Guarda, penso proprio di sì, perché proprio il secondo, quello del Delitto sul lago di Garda, sentendotelo raccontare mi stuzzicava, quindi...
0: E allora, vabbè, goditelo. Intanto possiamo chiederti che lavoro fai?
1: Io sono ingegnere.
0: Oh, e allora devi mettere un po', come dire, i pensieri in stand-by, occupandoti di tutt'altro.
1: Bisogna staccare.
0: Con questi romanzi ce la farai. Buona estate, Marco.
1: Un abbraccio a tutti voi, a presto.
0: Grazie di essere con noi. Domani, terza parte del Treno delle 8, appuntamento in libreria.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Bellissima questa Los Angeles, a me di intendi questa giornata. Stavo leggendo un po' dei vostri messaggi arrivati come WhatsApp anche sulle vacanze. Antonio, che per esempio va in vacanza a settembre, lui che è

Isa, Made in Italy di questa giornata, tra poco Trebi Meteo. E a proposito, ma mi arrivano segnalazioni di pioggia durante l'arco di questa nottata in alcune zone della Campania questa notte. Ditemi se è stato così, dalle mie parti no, in tutta sincerità. Questo è Brescia, poi Trebi Meteo.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto nelle regioni meridionali, tra Campania, Basilicata e Puglia qualche nuvola di passaggio, la possibilità anche di qualche breve piovasco, ma fenomeni davvero isolati alternati ad ampie zone di sereno. E da domani anche questa possibilità di qualche breve acquazzone sarà praticamente nulla. Quindi l'estate c'è, si farà vedere e sentire, ma attenzione anche con un nuovo aumento delle temperature nella seconda parte della settimana. Nuova intensa ondata di calore spostandoci verso il weekend, punte nuovamente vicine ai 38-40 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

eccolo qui un altro trittico un quartetto Merken Cremon con Serena Brancale Ed Colors. Beh, sembra una squadra di calcio alla fine. Partenope, il titolo di questa canzone. Signori, siamo noi Made in Italy. A proposito, come va? Come va dalle vostre parti? 347 49 00 29. Vacanze estate, vacanze estate, oppure sono finite le vacanze? Ditemelo. Intanto ci stiamo avviando verso la fine di questo mese di luglio, mancano pochi giorni, è vero, alla fine di questa settimana in tutti gli stati membri della UE, dell'Unione UE, dell'Unione Europea, si applicheranno le normative 1799 del 2024. Uno dice: ma di che cosa stai parlando? Sono le normative finalizzate a incentivare la riparazione dei beni di consumo e quindi ridurre lo smaltimento prematuro, lo possiamo definire prematuro, di tutti quei prodotti riparabili che altrimenti vanno a finire nella spazzatura. In sostanza, questa direttiva vuole sì snellire la spazzatura elettronica, che continua ad aumentare, perché lo sappiamo tutti, una volta che un aggeggio non funziona, beh, a volte, e dico a volte, vale la pena di sostituirlo e non di ripararlo con la spesa, in sostanza. In questo caso invece il produttore deve imporre la riparazione, anche, anzi imporre, deve dare, garantire la riparazione anche dopo il periodo di garanzia, scusate il gioco di parole, che generalmente è di 12 o 24 mesi, poi dipende anche dal manufatto, e quindi ridurre anche quello che viene definito l'obsolescenza programmata. I produttori si sono inventati l'obsolescenza programmata, cioè un aggeggio elettronico che, superata la garanzia, mi si rompe quasi matematicamente. Cosa ne pensate di questa nuova direttiva? Fatemelo sapere sempre con un WhatsApp. Questa è Rose Villain.

0: entriamo io ed altri.
1: E qua è la canzone di Roseville and Isabella. Grazie, grazie per la tua compagnia mentre lavori e ascolta la nostra musica, la nostra Isabella. Adesso Franco Battiato.

Rama con Cabana Made in Italy, ennesima ricetta italiana storpiata dagli americani, anche in questo caso una famosa chef molto seguita sui social, e sappiamo tutti che le notizie che metti sui social prima o poi arrivano a essere delle verità, tra virgolette. Il condimento più semplice e gustoso d'Italia, cioè il sugo al pomodoro, che sappiamo tutti viene fatto con olio extravergine di oliva, aglio, cipolla a seconda delle preferenze, sugo di pomodoro pelato in questo caso è una foglia di basilico. No, questa chef ha detto che il sugo all'italiana va preparato con il burro e dà la ricetta: noce di burro, cipolla tagliata a fettine sottili e poi pomodori pelati. E chiaramente una volta mandata sui social, lei che è una famosa chef e comunque anche influencer in questo senso, signori, pare che piace, e in America piace questo sugo all'americana, lo possiamo definire così, e non sugo all'italiana. Anche voi che ne pensate? Fareste mai un sugo al pomodoro con una base di burro? Ditemelo, dai.

Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Ancora, che bella canzone di Geolier, si chiama Episodio d'amore.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Era il mese di luglio del 1983, veniva registrata la temperatura più bassa di sempre alla base di Vostok sull'altopiano antartico. Viene misurata la temperatura di meno 89 gradi centigradi. Di quell'anno 83 ascoltiamo Francesco De Gregori.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

0: è influencer, ha detto che il sugo all'italiana è il sugo di pomodoro che si fa con l'olio, cipolla, aglio e un po' di pomodoro, beh, si deve fare con il burro, e ha dato la ricetta e piace agli americani. Il vostro pensiero è arrivato attraverso il WhatsApp 347 490 0029, con Maria che dice: non sono assolutamente d'accordo, poi chiude con un famoso detto tutto napoletano, qui finisce con il formaggio sotto e i maccheroni sopra. E poi ancora grazie per i vostri WhatsApp, c'è il nostro amico Antonio da Biccari che scrive: il sugo all'italiana si fa secondo me con i cicoli, pezzetti di grasso di maiale soffritti con la cipolla, poi tolti dalla pentola, e poi carne mista e salsa di pomodoro. Qui stiamo parlando di un sugo molto più importante. Poi ancora Milena che scrive: da sempre a casa nostra sia il sugo semplice che il ragù si fa con una noce di burro, è molto più buono. Ma questo, aggiunge Milly, la nostra amica Milena, già mia nonna lo cucinava così. Sentiamo un po' un audio, eccolo, pronto.
1: Il sugo col burro di pomodoro, sì, col burro, non si può sentire. Non si può sentire. Sempre aglio, olio, bello soffritto, due pomodorini gialli, due pomodorini rossi, uno spaghettone XXL.
0: Quello mi piace.
1: Perfetto. Questo facciamocelo mangiare agli americani. Noi no.
0: Lina, la nostra amica Lina, ha dato questa sua ricetta con i pomodorini gialli. Da un po' di tempo c'è questa tendenza a mettere insieme i due colori, il giallo e il rosso. Voi come lo fate? Il sugo di pomodoro semplice. Intanto arriva

0: Vi lascio con Saralotta alla pausa pranzo, ma noi, e dico noi, ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: pensata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: pausa pranzo con Sara Lozza.
1: Beh, rieccoci, buon pomeriggio amici, sono le 13, buon lunedì, inizia una nuova settimana, l'ultima del mese di luglio, sempre insieme cuore a cuore. Per la verità, fino a questa, alla fine di questa settimana, poi dalla prossima ci saranno un po' di cambiamenti in onda, andiamo a fare due tuffi anche noi. Sergio D'Amelia, c'è lui al momento in regia, parlavamo anche del fatto che qualcuno è andato in vacanza ed è già tornato. E poi come si vive ad agosto in città? Forse è anche bello e anche inusuale ritrovarsi con le città vuote. A tutti voi benvenuti, si parte con caparezza, questa è Fuori dal tunnel del divertimento.

tattici nucleari, sorry, scusa, lo siente su Radio Kiss Italia. Benvenuti a tutti voi, due ore da vivere insieme. Questa mattina si parla tanto di una inchiesta pubblicata dalla BBC. Ne parlava questa mattina anche Ida Di Martino e ha sentito un esperto in materia. Se volete ritrovare questa intervista come tutte le altre, il nostro sito è kisskissitalia.it. Dunque, il dibattito qual è? Riguarda i bambini italiani che ingrassano, stanno ingrassando sempre di più, perché secondo appunto questo studio assumono troppi carboidrati, evidentemente pizza, pasta e pane, tutto con la P, sono i principali nemici. E questo significa anche che mettono da parte una serie di alimenti che invece sono molto molto più salutari e più insomma adatti anche ad un percorso di crescita che è la loro vita, la loro salute in questo momento. E è stato dato un nome alla difficoltà dei bambini italiani, ma in generale dei bambini e di tutte le persone, di mangiare determinati piatti. Di fatti si tratta della neofobia alimentare. In che senso? Nel senso che i bambini hanno difficoltà a mangiare qualcosa che gli viene propinato per la prima volta, e in particolare le verdure sono i loro principali nemici. Metti una porzione di frutta, di verdura, di legumi ad un bambino e 8 bambini su 10 la rifiutano. Poi con il tempo, insomma, e con tutto un percorso, vanno anche ad apprezzarla. Ecco, il cibo che abbiamo odiato da bambini, come, quando e perché.

Loredana Bertè su Radio Kiskis Italia. Neofobia alimentare, coi cibi che i bambini rifiutano perché non li hanno mai visti. Anche noi siamo stati dei bambini che hanno detto no a che cosa? Fagioli, per esempio, comincio io. Non mi fate vedere le cozze, non mi fate vedere le cozze. Insomma, ognuno ha il suo alimento che in alcuni casi è anche rimasto

maledetto fulmina ci maledetto me su Radio Kiss Kiss Italia. Stiamo parlando di questa problematica, di questo di questa paura dei bambini italiani 8 su 10 ad ampliare la scelta alimentare, un rifiuto per tutto ciò che appare nuovo, come per esempio dicevamo frutta, verdura e legumi. Ci sono però dei modi per poter far sì che i bambini aprano la loro mente. Un po' bisogna stimolare la curiosità dei bambini anche da questo punto di vista, educarli al fatto che esistono anche pietanze differenti. E per esempio in questo studio si evidenzia come siano proprio i periodi dell'estate, delle vacanze, quei periodi in cui al bimbo si può dire: guarda che bella questa cosa che si mangia tipicamente a Napoli, devi assaggiarla anche tu, in modo insomma da abituarlo a cambiare la propria mente. Poi questo negli adulti non si potrà mai più fare, perché adulto, aprire mente, sono due cose che fanno di contro. Dunque Maria Grazia le dice: ciao Sara, da piccola ho sempre mangiato tutto, l'unica cosa che non mangiavo erano i dolci, preferivo le cose salate, poi crescendo mangio tutto, mangio pure i dolci, preferivo un bel piatto di fagioli alla pastiera. E ma sulla pastiera mi apre un discorso particolare: la pastiera non credo che sia il dolce più amato dai bambini, ha un gusto sofisticato. È una vita che ti

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati.

0: E ancora sì, ci muoviamo, era Diodato per noi.
1: I bellissimi di Kiss Italia.
0: Vabbè, questa canzone è un po' il titolo della giornata di ieri, della domenica che abbiamo appena vissuto. Esco o non esco, sta per arrivare il temporale o non arriverà, insomma rischio o non rischio. Alla fine forse aveva ragione Lucio Battisti, che nel 1980 dava il nome a questa canzone. Era semplicemente una giornata uggiosa.

Alfa Giova, buon vento su Radio Kiss Kiss Italia, benvenuti ad Aldo, ciao a te, ciao anche ad Angela che ci scrive e dice a proposito di cose che non ha amato da bambina come pietanze, mai amato le cipolle, è complicato però bambini amarle, baci a te Angela.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

Blanco, anche a 20 anni si muore su Radio Kiss Kiss Italia nella nostra pausa pranzo. Giro di saluti, vi abbiamo mai detto che Radio Kiss Kiss Italia è una radio internazionale che potete ascoltare ovunque, scaricate l'app e ci portate sempre con voi, la trovate proprio così Kiss Kiss Italia nello store del vostro telefono. Detto questo, baci, saluti, abbracci assai a Fabio che ci ascolta da New York, buona giornata, buona mattinata per la verità, immagino che sia mattino, e poi un abbraccio a Dengin che ci scrive questo messaggio al nostro numero, il 347 49 00 29, dice: buongiorno, vi ascoltiamo da due diverse città turche, Istanbul e Avaluk, dimmi un po' se l'ho pronunciato bene, ho fatto attente ricerche, la mia studentessa Aulin ha iniziato ad ascoltarvi per migliorare il suo italiano, mi renderebbe molto felice se la poteste salutare. Ma come no, Aulin, come va con l'italiano? Se vuoi puoi anche inviarci una nota vocale ascoltando questo messaggio, così facciamo un check, vediamo a che punto sei, sempre lieti di aiutarvi anche in questo, quindi stare anche attenti, in questo momento una certa responsabilità. In arrivo la Nannini.

Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, ripartiti con Italia sì, Italia no, ben trovati da Maria Silvia Malbone, Gianni Sorrentino la parte tecnica, la nostra Maggie Sardelletto in redazione, che come tante persone è andata a vedere al cinema Odissea. Io ancora non ci sono riuscita, ma spero di farlo presto, no? Si dice no, in estate non si va al cinema, però c'è questo film che è stato in grado di trainare, di trascinare tanta gente ai botteghini. E per l'uscita al cinema di Odissea nei cinema statunitensi, pensate un po', sono stati messi in vendita due secchielli per i popcorn a tema. Uno riproduce il cavallo di Troia, l'altro la cinepresa IMAX con cui Nolan, il regista, ha girato il film. Quindi, nonostante il prezzo elevato, quello a forma di cavallo che costa, faccio un po' di pausa perché non riesco neanche a dirlo, $70. Cioè, tu spendi $70 per un secchiello di popcorn esaurito sul sito della catena di sale cinematografiche AMC, la più grande negli Stati Uniti, che li vende. Quindi, diciamo, i popcorn sono sempre una delle principali fonti di guadagno per il cinema, ma il loro contributo alla sostenibilità delle sale è diventato fondamentale, soprattutto in tempi recenti, perché i popcorn in sé, non parliamo del secchiello da $70, costano molto poco, si possono conservare per lungo tempo e la loro preparazione non richiede una manodopera e neanche tante attrezzature. E poi il ricavato delle vendite resta quasi interamente alla sala, a differenza di quanto succede con i biglietti, il cui prezzo include la quota che va ai distributori. Quindi popcorn, diciamo, trainano l'economia cinematografica.

tua. Annalisa, sinceramente, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, pochi minuti dopo le 16, esattamente 12. Se vi va, salutateci al 347 490 00029 tramite WhatsApp. Una bella dedica, Raff. Sei la più bella del mondo.

Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Per l'uscita di Odissea sono stati messi in vendita due secchielli per i popcorn a tema, quello a forma di cavallo addirittura costa $70 ed è esaurito sul sito della catena delle sale cinematografiche AMC. E dicevamo, i popcorn trainano parecchio l'economia cinematografica, perché i soldi restano appunto alle sale, ma i secchielli da collezione non sono una novità assoluta di Odissea, esistono da tempo nei parchi a tema, soprattutto quelli Disney, ma solo negli ultimi anni sono entrati nel cinema, nei cinema l'hanno fatto stabilmente dal momento 2019, quindi questo è l'anno di riferimento, quando AMC mise in vendita un cesto che vendette tantissimo a forma del personaggio R2-D2 per l'uscita di Star Wars L'ascesa di Skywalker. Un altro secchiello per i popcorn che andò molto bene fu quello rilasciato con l'uscita di Dune parte 2, che simulava la bocca di un verme delle sabbie. Anche gli studios hanno poi iniziato a investire molto di più in questi prodotti, che sono uno strumento efficace per promuovere i film e attirare spettatori al cinema e guadagnare qualcosa in più in quanto a merchandising, extra proiezione. Adesso Ligabue, Il mio pensiero.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: È come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte.
7: Radio Kiss Italia.

0: Crash e Loredana Bertè, Una stupida scusa.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il timore di perdersi o di cercare qualcosa che non esiste se quella presenza dovesse mancare. Una canzone che parla di un amore profondo ma anche della paura della solitudine. Umberto Tozzi arriva dal 1987 con Se non avessi te.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Abbiamo ballato, sì, abbiamo ballato con Gabri Ponte, Giovanotti, adesso si cambia ritmo e registro con Renato Zero e Mario Biondi, non smetterei più.
1: In fondo questa mia vita

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.
2: Kiss Kiss Italia,
3: Kiss Kiss Italia. Inizio

Alfa, bellissimissima, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Alfa, che ha, scusate, ogni tanto succede in diretta, che ha sdrammatizzato, e lo ha fatto la stessa Noemi, sulla caduta di Noemi sul palco di San Salvo, dove si è esibito il giorno dopo proprio lo stesso Alfa, che ha vinto il premio per la simpatia, perché sul suo palcoscenico ha allestito la cosiddetta Noemi Zone, che è stata segnalata da un cartoncino fucsia e una striscia gialla. E poi ha scritto: ieri sera sul mio palco, riprenditi, a corredo della fotografia che è stata scattata, inviata a Noemi per augurarle una pronta guarigione. E la stessa cantante romana poi ha condiviso sui social la chat con Andrea De Filippi, questo è il suo nome di battesimo, nelle sue storie Instagram. Vabbè, Alfa è un ragazzo veramente molto simpatico, abbiamo avuto modo di incontrarlo qualche tempo fa, uno dei tanti artisti che è passato a trovarci a Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Quindi ne approfittiamo anche per ricordarvi che tutte le interviste, se le avete perse in diretta nel presente e nel passato, potete riascoltarle sul nostro sito internet kisskissitalia.it.

Nicola Fabi Rosso su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana, questo racconto fantasioso, un uomo che immagina il suo funerale, una canzone veramente molto bella con un contesto importante. Ritorniamo alla musica estiva, ai tormentoni della bella stagione 2026, Irama, protagonista di questa estate con la sua Cabana.

Nanai, sesso occasionale su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. 16:55, vola via anche questa seconda parte di Italia sì, Italia no, appuntamento del lunedì. Ci risentiamo tra poco per l'ultima ora insieme dopo Lime Loop, vento d'estate.

0: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
1: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
0: Ma...
1: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
0: E se...
1: Niente se! Fatti due conti! Puoi risparmiare fino a 2.000 euro! Acquista ora senza se e senza ma! La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
5: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Amori unici ma tanto fragili, gente vera che siamo ancora.
6: Radio Kiss Kiss Italia.
4: Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: È un giorno bellissimo, bellissimo per stare insieme. È un giorno bellissimo per continuare ad inventare la vita insieme a te.
4: Radio Kiss Kiss Italia.
2: Italiana.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Italia te le fa cantare.
3: Voglio andar via da te che goccia a goccia hai spremuto il mio cuore e dagli stracci vendoli ricomprare quel che resta del mio amore. Andare via, wow, wow, wow.
4: Radio
5: Kiss Kiss Italia.
2: Più notizie, più musica, più emozioni.